0: E niente, abbiamo visto che di Romeo e Giulietta le cose più importanti sono l'amore e l'odio, che si ricorrono sempre in tutte le cose che si fanno alla fine del teatro, perché sono le cose più importanti, le principali, quelle che ti toccano di più. E quindi abbiamo, niente, abbiamo scomposto l'amore, abbiamo cercato di capire cos'è per noi l'amore, perché alla fine è una domanda, cioè, importante, non so. E quindi, niente, attraverso anche vari esercizi si fanno con il corpo, appunto, non lo so, e lì devi stare immobile, tu sei, praticamente hai delle persone che ti guardano, però sei lì, cioè non è che ti puoi pettinare, sistemare la felpa, cioè sei lì, sei attore in quel momento, però, sì, cioè nel senso, reciti te stesso, non so come spiegarlo, porti te stesso agli altri, è un modo di portare te stesso agli altri, perché è appunto un percorso proprio personale, cioè che cioè sei te, ma c'è anche il gruppo, è tutto unito, è tutto strano, però ci devi essere anche te, perché se non ci, perché se non ci sei te, non ci sei, cioè non c'è niente, non c'è gruppo.
1: Grazie. Sei te,